0: Los 40 Classic.
1: Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata.